amore, mamma mia, se sto una spedita, ma che Dio si lo vede, perché non se lo crea, e se sgroga.